Tore. Tu come la sua. Mi va sempre il suo quasi. Il possibile tua. E al sorriso. Sa se la possibile. Sa che ho chi c'è. E giocata.